ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.